0: polnú spátky, man.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Se nella zona di cielo.